effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle

0: tematiche con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: vite.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
0: Radio Italia 1.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Italia 1. Le notizie.
13: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
14: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
13: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo due giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli, di servizio di Jenny De Gaetano.
15: Inter e Napoli 0 in pagella, a San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez, il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
16: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, bisogna trovare la mentalità giusta.
15: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
17: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
15: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
18: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Corso Regina verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code di veicoli pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. È tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
19: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Radio Italia 1.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Lungo la provinciale 410 Aramengo-Cisterna si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Cantarana e Ferrere in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Italia 1. Le notizie.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza. Il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per il lavoro sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susanna Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove causa lavori troviamo rallentamenti tra gli svincoli Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa: 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini. Quasi 500 puntavano Mosca, gli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone. Operazione durata 1 ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la 4ª sconfitta in 5 gare. E domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 205 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Grognardo e Acquiterme in orario 8:19. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: soli.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
8: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
7: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
9: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
7: Stasera, ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
10: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
7: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, le azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare, e domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori, più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
2: Ehi, hai visto questi prezzi?
3: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili dell'azione della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato la vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Keff Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 chilometri dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni da lunedì a venerdì, in questa ora in cui ascoltiamo della buona musica, quella di Radio Italia 1, e soprattutto le notizie curiose dall'Italia e dal mondo, un po' di gossip, un po' di notizie varie, ma anche le interviste, le rubriche a cui tengo. Ci saranno tante novità poi prossimamente, ve le dirò in corso d'opera. Adesso proseguiamo con Tropico e arriva Quasi Blu.
2: Radio Italia 1.
3: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: con aranciata. Allora passiamo dalla bevanda al cibo. Allora, su leggo.it sono stata colpita, insomma, dall'incipit: compra una pagnotta e scopre che pesa meno, che pesa 10 grammi in meno. Quindi reclamo da 3 centesimi, ne costa 15.000 al fornaio. Però allora, 10 grammi meno di mezza fetta di pane, eppure sono bastati a scatenare un'indagine ufficiale, una diffida e un conto finale da 15.000 euro. Protagonista, suo malgrado, questo Mattias Breitner, 65 anni, mastro fornaio e pasticcere di Pfannhofen Enderlin in Baviera, alla guida di questo panificio che porta il suo cognome da ancor prima che lui nascesse. Qui, quando un cliente chiede mezza pagnotta, la commessa prende quella intera, la taglia a metà con l'affettatrice e fa pagare la metà esatta del prezzo pieno. Poi un cliente si porta la sua metà a casa, tira fuori una bilancia e scopre che pesa 10 grammi in meno di quanto dovrebbe. Non lo dice al fornaio di persona, gli scrive una mail anonima dai toni decisamente alterati. Breitner risponde senza immaginare a cosa sta andando incontro. A volte si vince, a volte si perde. La prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più. Un modo per dire: succede, il pane non è tagliato al laser, ce ne faremo una ragione. Il cliente, evidentemente, una ragione non se l'è fatta, quindi è andato avanti e forse hanno capito che questa cosa del 10 grammi a uno, 10 grammi all'altro, e insomma, era una cosa reiterata nel tempo, e insomma si è deciso, insomma, di punire questo fornaio. E a volte va bene, ma a volte va anche male, giustamente.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.
2: Aia!

0: storia che ha un non so che veramente così di poetico. Su Premium Collection, sempre queste perle, però sono storie di vita che mi piace condividere con noi perché sono veramente così molto emotional, ecco, le amo definire così, forse proprio emozionanti. Allora, in una scuola pubblica è stata trovata di recente una borsetta di uno studente persa negli anni 50, pensate. Allora, questa vecchia borsa rossa rimasta nascosta per 62 anni ha riportato alla luce un pezzo di vita dimenticato, regalando a 5 figli un ricordo inaspettato della loro madre. Mi viene la pelle d'oca mentre ve ne parlo, mentre lo leggo. Il 29 maggio del 2019, Chas Pyle, custode di una scuola media a North Canton in Ohio, stava riparando una modanatura allentata, quindi, quando trovò una borsa impolverata incastrata tra un muro e alcuni armadietti. La borsa apparteneva a Patty Rumfola, che l'aveva persa nel 1957, quando l'edificio ospitava ancora la Hoover High School. Al suo interno c'erano tutta una serie di fotografie, no? Di familiari, amici, trucchi, un pettine, materiale scolastico, tessere associative, un calendario delle partite di football e appena 26 centesimi. Oggetti semplici, però sono capaci di raccontare la quotidianità di un'adolescente americana negli anni 50. Grazie all'aiuto poi degli utenti sui social, questo è il potere giusto da dare ai social network, la scuola riuscì a rintracciare la famiglia. Patty era morta purtroppo nel 2013 senza sapere che la sua borsa sarebbe invece stata ritrovata tanti anni dopo. Nell'autunno poi del 2019 i suoi 5 figli si sono riuniti per aprire insieme poi questo piccolo scrigno del passato. Tra gli oggetti recuperati c'erano anche alcune monete. Ognuno dei 5 figli conservò un penny come ricordo della madre. Nel febbraio 2020 il distretto scolastico condivise le fotografie del contenuto della borsa con il consenso della famiglia, mostrando al pubblico una testimonianza autentica della vita scolastica di un'altra epoca. Dopo oltre 6 decenni, una semplice borsa dimenticata si è trasformata in una preziosa capsula del tempo, capace di collegare il passato al presente attraverso fotografie, oggetti personali e ricordi familiari. Caspita, che bello, chissà quale oggetto mi incuriosirebbe di più se trovassero la borsa di mia mamma degli anni 50, una borsa di mia mamma degli anni 50, mamma mia, sarebbe bello. E peccato che insomma questa signora non abbia potuto saperlo, ma magari invece sì, chissà, in qualunque posto lei sia adesso. Arrivano i Duran Duran su Free, con Free to Love, siete su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, sembra che ci sia questo gossip, lo sviscero al volissimo, però devo indagare meglio. Allora, Angelina Mango e Matteo Oscar Giuggioli stanno insieme, lui parla della fidanzata, la mia persona mi fa venire la pelle d'oca. Allora, Matteo Oscar Giuggioli interpreta Mauro Repetto nella serie sugli 883, serie fortunatissima, uscita su Netflix e che sta tra poco arrivando alla sua seconda stagione, quindi c'è tutta questa adrenalina ovviamente intorno a questa serie che è stato un grandissimo successo. L'amore alla nostra età brucia così forte che sarebbe un peccato raccontarlo, quindi proprio Matteo, interprete di Mauro Repetto nella serie degli 883, parla così dei sentimenti raccontando i progetti che vorrebbe realizzare dopo Nord Sud Ovest Est. Nell'intervista rilasciata al Messaggero, l'attore immagina un amore vero tra due ragazzi come si amano i giovani, o vivi o muori, parole che arrivano mentre il suo nome viene accostato a quello di Angelina Mango al centro di una indiscrezione sentimentale però non ancora confermata. Giuggioli, che si divide tra Roma e Milano, mantiene riservata la propria vita privata, giustamente nell'intervista al Messaggero però fa riferimento a una fidanzata parlando delle persone che si avvicinano a lui dopo il successo. Sono molto bravo a riconoscerle e selezionarle, so che questa dinamica esiste, bisogna saperla surfare, sono bravissimo a fare sorrisi di circostanza, poi magari scrivi al tuo migliore amico, alla tua fidanzata, che non vedi l'ora di andartene. Il tema dei sentimenti torna quando gli viene chiesto che cosa gli faccia venire la pelle d'oca, una sensazione che nella serie Max Pezzali e Mauro Repetto associano anche alla creazione delle loro canzoni. La risposta è breve: quando guardo negli occhi la mia persona mi succede tutti i giorni. L'attore non ne rivela però l'identità. Sotto l'ombra della Madonnina, Matteo Oscar Giuggioli e Angelina Mango sarebbero sempre più vicini. La cantante in una fase di ricostruzione personale e artistica avrebbe trovato nell'attore qualcuno con cui condividere la passione per l'arte, la musica e il cinema, e due giovani artisti della stessa generazione accomunati da una sensibilità introspettiva e riflessiva. Far circolare l'indiscrezione sui social è stata Deinara Marzano che ha riportato una segnalazione sulla presunta frequentazione. Per il momento però nessuno dei due ha confermato, quindi vedremo insomma nei prossimi giorni e settimane come e se sarà veramente così, ma solo per il piacere di sapere che magari due belle anime si sono incontrate.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000

insieme a voi dell'ora con la Mucchi. Noi ci risentiamo domani, vi ricordo domani l'appuntamento con la rubrica Quattro chiacchiere con la libraia e Antonella Menzio per un consiglio letterario della settimana, una suggestione come amo chiamarla. Grazie per essere stati con me, vi auguro buon pranzo dalla Mucchi, è tutto, a domani, ciao. La tua

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
3: Che nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
2: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave, quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine: non è iniziata sotto i migliori auspici in chiave Italia la seconda giornata di Champions League, che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90, ne ha fatti 3 ai nerazzurri nel 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
5: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo. Mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
4: Il Como a quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi pronto anche quest'oggi qui con voi su Radio Italia 1. Buon pomeriggio e benvenuti al Gossip Servito in diretta fino alle 15, due ore per stare insieme con tutti gli aggiornamenti come sempre dal mondo dello spettacolo, dei VIP, delle celebrità, dello show business cosiddetto a livello nazionale ma anche internazionale. Nel corso di questa prima parte di pomeriggio con me, ma poi anche più tardi insieme alla nostra Super Simo dalle 15 alle 18, e poi vi ricordo anche l'appuntamento con Sergio Merito dalle 18 alle 20. 347 049 3131 per messaggiare con noi attraverso WhatsApp con i vostri messaggi, che siano di testo o anche audio, per commentare anche tutto quello che vi raccontiamo live in diretta su Radio Italia 1. Partiamo dalla musica, sì, lo facciamo tra un pizzico di pubblicità.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze. A proposito di ragazze, parliamo di liti perché continua il gossip attorno a Megan Ria, ballerina, attualmente tra l'altro concorrente del Grande Fratello VIP, Elodie e la sua compagna Francesca Nuredini. Eccole qui, le tre ragazze. Dopo le indiscrezioni sul presunto allontanamento tra le tre, spunta ora un nuovo retroscena che chiamerebbe in causa Andrea Iannone, 37 anni, ex fidanzato della cantante Elodie. A parlare è Selvaggia Lucarelli, all'interno della sua newsletter Vale Tutto, secondo cui Megan sarebbe stata allontanata da Elodie non per gelosia come ipotizzato inizialmente, ma per i rapporti che la ballerina avrebbe mantenuto con il pilota. Pare che alla fine non ci sia un tema di gelosia, ma di rapporti che Megan intratteneva con Iannone, spiega la giornalista nonché opinionista del reality show condotto da Ilaria Blasi, Selvaggia Lucarelli. Secondo voci ben informate, l'ex pilota, dopo la fine della storia con Elodie, è rimasto in rapporti stretti con Megan e sembra che da lei avesse informazioni sulla ex e il nuovo amore. Quindi un'informatrice, forse. Da qui, sempre secondo la ricostruzione riportata dalla Lucarelli, sarebbe arrivata la decisione di interrompere i rapporti con la ballerina. Scoperto tutto questo, Elodie e Francesca l'hanno allontanata. Ma facciamo un passo indietro. Il rapporto tra Megan, Francesca ed Elodie è finito sotto i riflettori durante la prima puntata del Grande Fratello VIP. A sollevare la questione in quel caso era stata proprio l'opinionista Selvaggia Lucarelli, che aveva cercato di fare chiarezza sul presunto triangolo e sul motivo per il quale Elodie avesse smesso di seguire Megan Ria sui social. La ballerina aveva spiegato di non conoscere il motivo dell'allontanamento, poi aveva raccontato il legame che la univa a Francesca. Ci conosciamo da quando siamo piccoline, io avevo 14 anni, lei 18, abbiamo condiviso un sacco di cose, molti lavori, momenti belli, momenti brutti, eravamo amiche, penso che ci vogliamo ancora bene, ma non condividiamo più tempo come prima, aveva così insomma ammesso la situazione, lasciando trasparire tutto il dispiacere per un rapporto che nel tempo si sarebbe raffreddato. Sui social si era fatta strada l'ipotesi che dietro questa rottura ci fosse la gelosia di Elodie per il rapporto tra Megan e Francesca, che avevano lavorato anche insieme nel corpo di ballo, tra l'altro della stessa cantante. Alcuni scatti sensuali e baci tra le due avevano alimentato i sospetti, spingendo qualcuno a ipotizzare che tra loro ci fosse stato qualcosa di più di una semplice amicizia. A rendere la vicenda ancora più intricata era arrivata poche settimane fa un'altra indiscrezione firmata da Selvaggia Lucarelli, relativa a una presunta diffida che, secondo quanto riferito dalla giornalista, impedirebbe a Megan di dare apertamente la sua versione dei fatti. Elodie e Francesca hanno trasformato il loro amore in un racconto pubblico ora che Megan è al GF, però una diffida pretende di impedire di raccontare una storia della quale anche lei fa parte, aveva scritto proprio così Selvaggia Lucarelli. A tutto questo si è aggiunto poi il retroscena riportato da un altro giornalista, Alberto Dandolo, sulle pagine del settimanale Oggi. Secondo il giornalista, Francesca non sopporterebbe che il suo nome venga strumentalizzato dall'esuberante Megan a fini autopromozionali. Ora, con le nuove indiscrezioni sul presunto rapporto tra Megan e Andrea Iannone, il quadro si arricchisce di un altro tassello. Secondo la Lucarelli, infatti, l'attenzione si sposta ora sull'ex compagno della cantante e sulle informazioni che, stando alle voci citate dalla giornalista, la ballerina gli avrebbe fornito sulla cantante e sulla sua nuova relazione. Una storia che sembra insomma non avere una fine certa e che probabilmente continuerà ancora a far parlare, a regalare colpi di scena.
1: Radio Italia 1.

0: Tiziano Ferro con Lazza, questa era Perdono su Radio Italia 1. Allora, parlavamo prima di Elodie, no? L'abbiamo citata, Elodie che ha condiviso su Instagram una storia nella quale fa capolino un altro grande protagonista della musica italiana, cioè Mahmood. Nel selfie i due si trovano, chiedo scusa, in una stazione, dunque è verosimile che abbiano preso il treno insieme per raggiungere una meta che al momento non è dato conoscere. L'unica certezza è che la loro vicinanza ha mandato in visibilio i follower e ha acceso la speranza nei confronti di una loro collaborazione. Inoltre, nella serata di lunedì, Elodie e Mahmood si trovavano entrambi a Roma per prendere parte alla mostra dei fotografi Luigi e Yango, Luigi Murenu e Yango Enzi. Oltre alla storia, Elodie ha pubblicato altre nuove foto nelle quali si trova alla mostra insieme a Mahmood. Negli scatti la cantante indossa un mini abito bianco abbinato a scarpe con il tacco del medesimo colore e una borsetta argentata. Mahmood invece sfoggia un completo viola che lascia intravedere i pettorali allenati e rispetto al recente passato insomma, i suoi capelli sono decisamente più lunghi e arrivano fino all'altezza del collo. Per il cantante di Tutta Gold quella di lunedì è stata una serata speciale perché tra le opere esposte da Luigi e Yango ce n'era anche una in cui il protagonista era proprio lui. In passato Mahmood ha collaborato agli album di Elodie in qualità di autore e partner creativo, dunque rivedere i due artisti nelle stesse foto ha spinto alcuni follower a ipotizzare, ovviamente, no? Fai uno più uno, fa due, un nuovo sodalizio artistico. Non si tratta di una possibilità così remota, soprattutto considerando che Elodie ha recentemente annunciato di essere al lavoro su due nuovi album. Sono pieno di canzoni nuove, sto lavorando su due dischi contemporaneamente e non mi fate dire altro, ha scritto nella sua newsletter. La cantante si sta anche preparando al tour che nel 2027 la porterà a esibirsi in vari palazzetti.
1: Radio Italia 1.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Love Sober con Kamrad su Radio Italia 1. C'è una novità forse per quanto riguarda Shakira. Un tempo era il mio compagno, oggi è il mio migliore amico. E con queste parole Shakira ha sorpreso sicuramente il pubblico di Madrid, dedicando un ringraziamento speciale al suo ex fidanzato. No, non Piqué, parliamo di Antonio De La Rúa. Dice: chi è costui? Non me lo ricordo. Figlio dell'ex presidente argentino Fernando De La Rúa, con cui ha condiviso oltre 10 anni di relazione. Oggi voglio ringraziare una persona che mi è stata vicina e mi ha aiutata enormemente durante tutto questo tour, ha detto Shakira davanti al pubblico del Macondo Park, grande spazio temporaneo realizzato a Madrid per ospitare i suoi concerti, insieme a mostre, incontri e altre iniziative dedicate alla cultura latinoamericana. La pop star ha poi spiegato che Antonio ha contribuito personalmente alla creazione del progetto, occupandosi di numerosi dettagli organizzativi, perché nella vita tutto si trasforma, come dice Drexler. Voglio ringraziare quest'uomo che un tempo era il mio compagno e oggi è un grande amico, un amico dell'anima. Antonio De La Rúa, ha dichiarato Shakira. Un riconoscimento quindi pubblico che arriva al termine di ben 13 concerti tenuti a Madrid, l'ultima tappa europea dell'As Mujeres Ya No Lloran World Tour. I due si erano conosciuti nel 2000 a Buenos Aires, quando Shakira stava iniziando a conquistare il pubblico internazionale e Antonio era conosciuto soprattutto come figlio dell'allora presidente argentino. La relazione era diventata presto anche un sodalizio professionale. De La Rúa aveva assunto un ruolo importante nella gestione della carriera della cantante, accompagnandola negli anni della sua affermazione a livello mondiale, dal successo di Laundry Service alla conquista del mercato anglosassone. Al loro amore Shakira aveva dedicato anche la canzone Dia de Enero, pubblicata nel 2006. La storia si era conclusa nell'agosto 2010 con una separazione annunciata ufficialmente nel gennaio successivo. Nonostante l'intenzione iniziale di continuare a collaborare, la rottura era sfociata in una battaglia legale. Antonio aveva avanzato richieste economiche milionarie, sostenendo di aver contribuito al successo commerciale dell'artista, ma le sue rivendicazioni non ebbero esito positivo. Avvocato, imprenditore 53enne, Antonio, il figlio di Fernando De La Rúa, ex presidente dell'Argentina, esponente dell'Unione Civica Radicale, dopo aver affiancato il padre nella sua carriera politica, ha intrapreso la strada degli affari, investendo soprattutto nel settore immobiliare e alberghiero. Archiviata poi la storia con Shakira, ha ritrovato l'amore accanto alla modella colombiana Daniela Ramos, dalla quale ha avuto 2 figli. Anche questa relazione però è giunta al capolinea nel 2018. Dopo anni di distanza, i rapporti con Shakira sembrano essere tornati quindi sereni in tutto e per tutto. Già nel marzo del 2025 Antonio era stato avvistato tra il pubblico di un concerto di Shakira a Buenos Aires, accompagnato dalla figlia. Successivamente erano circolate fotografie che li ritraevano insieme, anche in compagnia dei figli della cantante Milan e Sasha, avuti dall'ex calciatore Gerard Piqué.
1: Radio Italia 1.

0: di Rocco Hunt, la canzone che ci porta alla nostra pausa caffè. Ci fermiamo per qualche istante, qualche canzone in realtà senza interruzioni. Ci ritroviamo subito dopo per la nostra seconda ora insieme.
1: Radio Italia 1.

Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli alle 14:10 su Radio Italia 1, fino alle 15 al Gossip è servito con me Federico, dopo di me Simone Sorbara in Socializzando con la Simo e poi Sergio Merito dalle 18 alle 20 con Gossip Play. 347-049-3131 per tutti quanti i vostri messaggi, per interagire con noi in diretta su Radio Italia 1, tra poco tante altre cose da raccontare qui dal mondo dello spettacolo, dello show business a livello nazionale e internazionale, ma prima di tutto Lost Frequencies con So Much Beauty.

0: San Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Annalisa con Madame, questa era Amica, qui su Radio Italia 1. Sono andate in onda soltanto un paio di puntate, ma già l'atmosfera sulla pista dietro le quinte di Ballando con le Stelle sembra essere già rovente. Dopo la questione triangolo, no, che ha chiamato al centro delle cronache televisive Barbara D'Urso, Pasquale La Rocca e Ornella Muti, il faro ora si sposta su Anna Safroncic e il suo maestro di ballo Leonardo Lini, legati da una sintonia palpabile nelle loro primissime esibizioni. Le ultime indiscrezioni in questo caso però parlano di un'alchimia che travalicherebbe i confini dello studio televisivo, partita ben prima dell'inizio del dance show di Rai 1 da parte dell'attrice concorrente. A raccontarcelo è Selvaggia Lucarelli, che benché non sia più parte, no, della giuria del programma, comunque resta indirettamente protagonista del dibattito sullo show del sabato sera dei suoi protagonisti. Tra Anna Safroncic e il ballerino Leonardo Lini pare ci sia qualcosa di più che un'intesa sulla pista da ballo. Esordisce così la ex ormai giudice di Ballando nella sua ultima newsletter a proposito di questa coppia, quindi il racconto di come il loro abbinamento non sarebbe stato deciso a tavolino dalla produzione del programma, ma deriverebbe da una precisa indicazione dell'attrice, rimasta letteralmente folgorata da Leonardo Lini fin dal suo ingresso nel cast. Del resto lei lo aveva visto nel cast ed era rimasta così stregata da chiedere esplicitamente alla produzione di ballare con lui, scrive Selvaggia Lucarelli. Sin dall'esordio in pista, la giuria, così come i telespettatori da casa, hanno notato un reciproco grande trasporto tra i due, che per ora mantengono però il massimo riservo, giocando con una gestualità che alimenta l'idea così di un feeling ulteriore rispetto a quello tra maestro e concorrente, o maestro e allieva in questo caso, ancor più che entrambi risultano single, quindi potenzialmente predisposti a un cupido che passi di lì, che potrebbe far breccia nei loro cuori passo dopo passo di danza, naturalmente.

Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc. su Radio Italia 1, almeno fino alle nozze della figlia la pensione è rinviata. Per chi? Per Sylvester Stallone, proprio lui, ma come? Ad annunciarlo è lui stesso, che proprio nell'appuntamento di martedì è stato ospite del Live with Kelly and Mark. La conduttrice Kelly Ripa non ha avuto imbarazzo infatti a chiedere a Stallone quanto avrebbe sborsato di tasca propria per il matrimonio di sua figlia Sofia, che lo scorso 28 agosto ha condiviso su Instagram con i propri follower la notizia delle imminenti nozze con Michael Sheehan. Oh ragazzi, quasi imbarazzante dirlo, ma non posso andare in pensione. Ironizzato ovviamente Stallone, facendo riferimento al fatto che non sarà di poco conto la cifra con cui dovrà contribuire alle nozze di sua figlia. Il pubblico in studio ha accolto la sua dichiarazione ovviamente con delle risate, rispetto alle quali l'attore ha voluto specificare: no, faccio sul serio, non si conosce al momento però la data di quando sua figlia sposerà il suo attuale fidanzato, ma Stallone ha raccontato di aver saputo della proposta di matrimonio prima che questa venisse fatta a Sofia. Lui in realtà mi ha domandato la sua mano, un po' all'antica se vogliamo, così ha spiegato Stallone ai conduttori della trasmissione. Deve essere stato terrorizzato, e te credo, di fronte comunque c'hai Rocky o Rambo, insomma scegli uno dei due, insomma, quindi la situazione non dove essere stata delle più semplici per il futuro sposo. Mark Consuelos, l'altro conduttore della trasmissione, ha voluto poi chiedere a Stallone se la richiesta della mano di sua figlia fosse arrivata con le parole che il suo Rocky aveva scelto, no? Per chiedere ad Adriana di sposarlo. Gli ho detto: wow, buona fortuna amico, ha spiegato Stallone, parlando della tranquillità con cui Sheehan gli aveva chiesto di sposare sua figlia. Sofia Stallone è una dei 5 figli avuti dall'attore, particolarmente legata al padre, col quale c'è un rapporto di grande affinità. Come ha sempre spiegato sua madre Jennifer Flavin, hanno un legame davvero speciale, pensano allo stesso modo e hanno persino gli stessi gesti, così aveva raccontato la donna nel 2012 in un'intervista a Paris Match.

Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla su Radio Italia 1, con la testa gira. Sono giorni di fuoco sui social invece per la Simona Ventura, la conduttrice. Questa settimana è impegnata, lo sappiamo, a Ballando con le Stelle, nel ruolo di custodire il tesoretto, con il compito di andare a riequilibrare un po' i giudizi della giuria laddove li ritenga troppo sbilanciati oppure ingiusti. A catturare l'attenzione però sono state soprattutto le sue frecciatine a Barbara D'Urso. Simona Ventura ha infatti lanciato alcune provocazioni alla neogiurata, ipotizzando una sua presunta gelosia nei confronti di Pasquale La Rocca, il ballerino che l'anno scorso proprio faceva coppia in gara con lei. Sui social questi scambi di retta non sono passati inosservati. Un utente, rispondendo a chi evidenziava come forse essere gelosa fosse Simona Ventura e non Barbara D'Urso, ha aggiunto un commento durissimo sulla carriera di Simona Ventura. Simona ha una carriera di vecchie glorie e una serie infinita di recenti fallimenti. Dovrebbe utilizzare meglio questa opportunità, ne sta uscendo malissimo. È una sentenza, insomma, parole lette dalla stessa Simona Ventura, che ha deciso di replicare per poi bloccare anche l'utente. Ah, è proprio così. Adieu, gli ha risposto così, aggiungendo:

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: vita.
1: Che bella vita, la canzone di Ariete e Angelina Mango, ci portano insieme ai saluti finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, mercoledì 14 di ottobre. 14:55 minuti in questo istante, tra pochissimo le notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale e poi spazio alle 3 ore in diretta con la nostra super Simo, Simona Sorvara, in socializzando appunto con la Simo. Dalle 18 alle 20 spazio anche a Sergio Menito. Noi ci risentiamo invece domani dalle 13 sempre qui al Gossip e Servito su Radio Italia 1. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, Presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo. Buon pomeriggio da Simona Sorbara alle 15.07 di questo mercoledì 14 ottobre. Sono pronta, prontissima per iniziare Socializzando con la Simo, 3 ore di diretta dove parleremo dei nostri vipponi, dei nostri artisti, andremo a curiosare quello che hanno pubblicato sui loro social. Ovviamente tutte le informazioni ormai le apprendiamo dai social, quindi è attualità. Ne parliamo anche con voi, leggiamo, ascoltiamo i vostri messaggi, ma soprattutto ascoltiamo la bella musica National International, come quella che sta arrivando. In questo caso oggi apriamo con Kim Lucas e A Part of My Heart, quindi International Song.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai.

Records, quelli come me. Allora, salutiamo tutti i nostri radiotelefonici che stanno inviando i loro messaggi al 347-049-3131. E questo è il numero di WhatsApp per fare le vostre scelte musicali, per argomentare sulle nostre news e per fornirci anche voi il link di news curiose. Quindi, se andate sul web e trovate delle news curiose, scaricate il link, inviatecelo e noi verificheremo che non siano delle fake news e le argomenteremo insieme. Anche oggi tantissimi vipponi hanno scritto, se hanno postato sulle loro pagine, e tra poco andremo a parlare della bella Elodie.

0: Swift con la sua Passion Zero. Allora 13:15:34, le 13. Sì, ero ancora a pranzo, ragazzi. Avevo ancora le gambe sotto il tavolo. 15:34, Sorvara sveglia. Allora, parliamo di Elodie, che ha condiviso su Instagram una storia nella quale fa capolino con un altro grande protagonista della musica italiana, Mahmood. In questo selfie i due artisti si trovano in una stazione e quindi probabilmente hanno preso il treno insieme e hanno raggiunto una meta che al momento non è dato conoscere. L'unica certezza che abbiamo è che la loro vicinanza ha mandato un po' in visibilio tutti i follower, sia di Elodie che anche quello di Mahmood, e quindi hanno acceso un po' la speranza, si è accesa un po' questa speranza nei confronti di una loro collaborazione. Ecco, tra l'altro nella serata di lunedì Elodie e Mahmood si trovavano entrambi a Roma per prendere parte ovviamente al festival del cinema che abbiamo, appunto, sappiamo, dove ci sarà anche Jovanotti, ci saranno anche tantissimi altri vipponi. Tra poco andremo a vedere che cosa succede proprio lì al cinema, al festival del cinema di Roma.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Gemelli diversi con Tra le dita, suonata qua su Radio Italia 1 alle 15.48. Stavolta l'ho detto giusta, la regia, l'orario di questo martedì 14 ottobre. Sto leggendo i vostri messaggi, siete molto contenti di questa temperatura, anche se stamattina faceva un po' freschetto. Però ragazzi, siamo anche al 14 di ottobre, non possiamo portare l'infradito fino a Natale. Quindi tra pochissimo parleremo di Raffaella Carrà. Però vado a salutare un nostro Radio Italia unico che richiede Plant Funk con Feel Everything, canzone bellissima che adoriamo. La sento già in sottofondo, quindi grazie per averla richiesta qui su Radio Italia 1.

0: Eddie Brock, la sua bel venerdì. Allora parliamo di Raffaella Carrà, che torna sul palco in un modo molto particolare. Il suo ologramma farà rivivere i grandi successi, un concerto evento che arriverà a Roma e riporta la nostra icona pop sul palco in versione virtuale, quindi ci prepariamo a riabbracciare Raffaella Carrà in una veste sorprendente. Questo ologramma riporterà la sua immagine al centro di un concerto con ballerini laser e 3D, quindi sarà un concerto molto molto emozionante. Sarà nella capitale il 28 dicembre alle ore 21. Raffaella Carrà, The Show Must Go On, presentato come il suo primo concerto ufficiale con l'ologramma dell'artista appunto scomparsa nel 2021. L'annuncio è arrivato sui suoi canali social ufficiali, quindi è questo che noi facciamo, appunto andiamo sui canali social ufficiali dei nostri vipponi, dei nostri artistoni, e andiamo un po' a curiosare. E il canale social è ancora attivo, è ancora aperto, e quindi c'è un video sulla notte, sulle note di Rumore, e fa proprio vedere quello che succederà il 28 di dicembre a Roma. Quindi se siete magari in quel periodo nella capitale perché festeggerete il Natale o il Capodanno lì, non perdetevi assolutamente questo evento, e poi fateci sapere com'è andata.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le 2 risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev. Oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati 2 giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo. Entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.

0: lui ad aprire questa seconda ora di diretta. Sono in mezzo ai nostri pipponi, sono qui a curiosare nei loro social e tra poco parleremo anche di Gianni Morandi. Intanto il 347-049-3131 è lì per voi, quindi se volete richiedere le vostre canzoni, fare le vostre scelte musicali, mandarci voi il link di News Curiose, lo potete fare proprio qui al 347-049-3131. Le aspettiamo i vostri messaggi e tra poco di chi andremo a parlare? Di Gianni Morandi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Max Pezzali con le ali, bello no? Max Pezzali con le ali, che è il finale di Pezzali. Che roba ragazzi, hai visto? Ci sono arrivata finalmente. Allora parliamo del grande Gianni Morandi, si è concluso con successo il suo tour estivo con tantissimo pubblico. Questo C'era un ragazzo estate 2026, ha avuto un sacco di date, in tanti l'hanno visto salire sui palchi d'Italia. E allora per festeggiare questo traguardo e concedersi anche un momento di meritato relax prima dei prossimi impegni, il nostro bel cantante di Monghidoro ha voluto riunire attorno a un tavolo tutti i musicisti, i membri della band che lo hanno accompagnato sera dopo sera sul palco. E non è così scontato ragazzi, no? C'è una testimonianza di questa atmosfera di festa bellissima, che è proprio quella della condivisione, con un video sul suo profilo Instagram. Quindi alla numerosa tavolata si sono uniti anche gli affetti più cari ovviamente di Gianni Morandi, come la sua moglie Anna, il figlio Pietro, in arte 13 Pietro, che ci piace tantissimo, in un ristorante vicino a Milano con tutti i musicisti che mi hanno accompagnato nel tour e speriamo di fare ancora qualcosa insieme, ha raccontato sorridente Morandi nella clip, riascendendo un po' anche la speranza di tanti fan che non sono riusciti ad andarla a vedere di poterlo ritrovare ovviamente sul palco. Allora questa foto è bellissima, andatela a vedere sul suo official Instagram, Gianni Morandi con la stellina blu.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi, non sappiamo perdere come due bimbi, hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi, anche se ti amo non c'è più niente che resta di me,

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 81 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Strambino. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Peoples con la sua Beat Yourself. 16.33, salutiamo i Radio Italia 11 che oltre a scrivere ci stanno anche ascoltando dall'app, della frequenza, dal DAB, quindi dallo streaming, quindi grazie a tutti voi per essere in qualche modo sintonizzati con noi, quindi grazie veramente di cuore. Andiamo a parlare di artisti, di pipponi, guardiamo nelle loro pagine social, ma non solo, diamo anche un po' uno sguardo a quello che succede a Torino, eventi, sagre e quant'altro, quindi andremo a parlare di un bellissimo spettacolo che ci sarà poi lunedì sera al Teatro Alfieri, teatro di solidarietà, scusate, spettacolo di solidarietà e beneficenza. Abbiamo avuto anche il direttore artistico qui l'altro giorno in diretta telefonica, quindi tra poco parleremo di luci in sala.
1: Radio Italia 1.

0: Duran Duran con la loro Free to Love, suonata qui su Radio Italia 1. Allora, lunedì sera torna in sala, Luce in sala, torna al Teatro Alfieri questo spettacolo di solidarietà e beneficenza per la ricerca sull'osteosarcoma, quindi comici, musicisti e grandi artisti per una serata all'insegna appunto della solidarietà. L'intero incasso finanzierà una borsa di ricerca con UGI, ODB e l'ospedale infantile Regina Margherita. Abbiamo avuto in collegamento telefonico l'altro giorno il maestro Giorgio Bolognese, che ha proprio ci ha spiegato un po' quello che succederà lunedì con Luce in sala, ovviamente tanti comici nostri piemontesi, ma non solo, una grande orchestra, quindi grande musica. Ci divertiremo, dato che la finalità è una finalità che sta a cuore, perché è la solidarietà per la ricerca. Vi invitiamo tutti ad esserci lunedì 19 ottobre alle 20:45, biglietti su www.ticket.it oppure direttamente anche alla cassa del teatro.
1: Radio Italia 1.

0: soli.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Giselle di Mouse mi depile. Tra l'altro questa è una canzone fatta con l'intelligenza artificiale. Ne sentiremo tantissime fino a quando non bloccheranno anche questo mercato sonoro, musicale, con l'intelligenza artificiale che si aiuta, ci fa piacere, però puntini, puntini, puntini. Noi la passiamo perché comunque è una bella canzone, ci sono tante radio che si sono rifiutate, a noi piace e quindi la mandiamo in onda. Però quando mi chiedete chi è Giselle, vi devo assolutamente dire che è frutto del computer, dell'algoritmo, dell'intelligenza artificiale. Così è, ragazzi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Italia 1. Le notizie.
13: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
14: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
15: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
14: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
16: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
14: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
13: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
17: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara del quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto molto bella da giocare.
13: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega. La Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup. Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Malikessa, Malika Yam, detto tra noi, apre lei la terza ora di diretta, detto tra noi la terza ora di diretta di Socializzando con la Simo è stata battezzata aspettando Sergio Melito che arriverà e vi terrà compagnia dalle 18 alle 20, 17.011, anzi 17.11. Siamo ovviamente, state ascoltando Radio Italia 1, Socializzando con la Simo, parliamo di vipponi, parliamo di artisti, gossipiamo, ma diamo anche notizie dalle sul territorio. Questa sera inizierà il tavolo di Che Tempo Che Fa con Fazio. Vado a curiosare sulla pagina di Simona Ventura e vedo un video dove è molto molto carica e molto molto felice di dire che anche quest'anno ci sarà sarà comunque nel staff, quindi nel team, nell'entourage di Fabio Fazio, con il suo Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, un nuovo appuntamento settimanale tra attualità e comicità, quindi ogni mercoledì in prima serata con i commenti alle notizie della settimana, l'improvvisazione, tanti ospiti come sempre, ovviamente abbiamo detto Nino Frassica, Diego Badantuono, Rietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Palantoni, Paolo Rossi, Simona Ventura, la signora Coriandoli, Gigi Marzullo, Giuca Scasella e tanti altri, quindi ci divertiremo anche questa sera.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona-Toce si rallenta tra l'interconnessione con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per un veicolo in avaria sulla A7 Milano-Genova si viaggia incolonnati tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

Marrakesh con la loro America, suonata qui su Radio Italia 1. Allora Fiorello prende in giro Elisa Isoardi e pubblica il suo Totomorte. Vi ricordate che c'era il Totomorte dietro al bel visino della nostra Isoardi la scorsa settimana? Beh, lo showman ironizza su questa bufera che ha travolto la bella Isoardi, la nostra conduttrice, e pubblica una lista di colleghi TV insieme a Fabrizio Biggio. Intanto cresce anche questa curiosità che abbiamo un po' tutti per il misterioso appuntamento del 18 ottobre su Rai 1. Quindi ha rifatto il suo personalissimo Totomorte ed Elisa Isoardi, stiamo parlando di Fiorello, ma questa volta sulla lavagna finiscono Amadeus, Stefano De Martino, Milo Infante, volti noti della televisione, ma anche i suoi amici, di modo che non se la debbano prendere troppo, non causa appunto querele, denunce e quant'altro. E quindi siamo molto curiosi. Manca meno 4, come scrive lui, meno 4 at work per Biggio e Fiorello. Vedremo su due mattacchioni cosa avranno tirato fuori.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

0: Imagine Garris ed Ed Sheeran con la loro Repeated, quasi terminata socializzando con la Simo di questo martedì 14 ottobre. Tra poco arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito a tenervi compagnia fino alle ore 20. Intanto ringraziamo tutti i nostri radiotelegrafici unici che continuano a mandare i loro messaggi audio scritti qui al 347-049-3131. Accontentiamo una richiesta perché avete scelto Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non Dovrei, Non Dovrei, se noi ce l'ascoltiamo qua prima che arrivi Sergio Melito, eh?
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Radio Italia 1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia e Brescia, serenamente, anche questa sera arriva una delle voci più amate del Piemonte, ma che dico Piemonte Italia, che dico Italia International Sound. Sergio Melito,
1: ma io ti chiedo una cosa, visto che hai detto serenamente, ma se abbondantemente
0: A poi...
1: Bellino Petrarca diceva la verità.
0: Ah certo, sempre la verità delle verità.
1: No, ma hai capito il gioco di...
0: Mamma mia,
1: no, ma
0: mi
1: questa è
0: sul
1: bella
0: pezzo.
1: Questa, io mi aspettavo almeno come dire Sergio mi hai stupito, invece
0: è stupendo,
1: mi hai schifato.
0: Guarda, io non ho parole,
1: la rifaccio piano. Abbondantemente, cioè dice le bugie. A Bellino Petrarca dice la verità, cioè era bella da ridere, no?
0: Ma sono ridere. Io adesso sai che cosa in mente, solo che voglio andare a mangiare perché ho fame, quindi
1: non,
0: secondo te io
1: non
0: posso...
1: Non sono simpatico.
0: Non è
1: non
0: vero.
1: Non sono simpatico.
0: Sei cattivone se dici così. Come stai?
1: Bene.
0: Sei in forma?
1: Ma sì, c'è un bel sole
0: molto... Che bello,
1: oggi,
0: che
1: dai.
0: Bello, che bello, che belle giornate sta facendo qui in Piemonte.
1: Ma davvero.
0: Siamo molto contenti.
1: 27 gradi in macchina il 14 ottobre, credimi.
0: Mai successo.
1: Ce ne ricorderemo.
0: Godiamocene fino a domenica perché poi arriva un po' di
1: brutto
0: tempo.
1: Sì, un po' di pioggia,
0: tempo.
1: Poi pare che torni il sole, però prima o poi ha da passare nutata.
0: Dobbiamo togliere le infradito prima o poi, no?
1: Dovremo toglierle.
0: Le zanzare andranno un po' via.
1: Ma non lo so, per adesso resistono,
0: maledetta. Ok, Sergio, ti rilascio tutti per questo mercoledì sera. Buona diretta.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Ciao, a presto.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Sergio. Domani, sempre dalle 15 alle 18, per quello che mi riguarda, vi lascio con Sergio Melito fino alle 20. Non vado via, però, senza avervi detto la mia frase storica. Have a nice day, baby. Ciao, ciao, a domani dalla Simo.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Italia 1. Le notizie.
13: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione Europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertito. E quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio. Sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita all'onda del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
12: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui, Sergio Melito, buon mercoledì 14 ottobre, 18:11, buonasera, ben trovati insieme fino alle 20, come state? Tutto bene? Oggi è tornato un bel sole davvero, temperature addirittura in rialzo, quindi godiamoci questo finale di giornata naturalmente, speriamo possiate essere dei nostri fino al capolinea delle 20 appunto, 347 049 3131, ben sintonizzati, ben trovati e partiamo!

0: Irrecuperabile.
1: Irrecuperabile, loro sono Trigno e Thermal Meta. Abbiamo cominciato così la serata su Radio Italia 1. Care amiche e cari amici, abbiamo detto temperature ancora davvero gradevoli, e in virtù di questo parliamo di riscaldamenti domestici. Attenzione, perché grazie a temperature ancora superiori alla media stagionale e un clima destinato a rimanere mite anche nei prossimi giorni, a Torino l'accensione dei riscaldamenti è posticipata da giovedì domani a lunedì 19 ottobre, lo stabilisce un'ordinanza firmata proprio oggi dal sindaco, tenuto conto delle condizioni meteorologiche registrate e delle previsioni per la settimana in corso, con clima mite e massime attorno superiori ai 20 gradi, a fronte di una media stagionale di circa 18 gradi. Un graduale abbassamento è atteso dalla prossima settimana, quando il tempo dovrebbe diventare più instabile. Torniamo alla musica, c'è Bruno Mars.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Giovanotti, Samurai J, le foglie di tè. Allora, 18, 24 minuti. A proposito di riscaldamenti, accensione posticipata, avete sentito a Torino lunedì 19, però varia poi questa data da comune a comune, quindi basatevi in base all'ordinanza del comune all'interno del quale abitate. Per esempio a Collegno l'accensione degli impianti è posticipata di 11 giorni e si potranno accendere da lunedì 26 ottobre, quindi settimana ancora successiva, no? Ve lo dico perché non è generalizzata come data quella torinese, ok? Ma riguarda proprio solo la città di Torino e non la città metropolitana comprensiva di tutta la prima e seconda cintura. Ok, andiamo avanti, signore e signori, andiamo avanti. 347-049-3131. Saluto Sara che è in ascolto e ci fa piacere sapere che tu sia in ascolto di Radio Italia 1. Brava Sara, buon proseguimento di ascolto e di serata e con Radio Italia 1. Andiamo con Kamrad, Be Mine, perché no?
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Venaria in direzione Milano, mentre per curiosi si rallenta fra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Frejus. Sui restanti percorsi regionali il traffico si mantiene invece scorrevole. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: settembre con lentiggini. Oh, da domani al 18 ottobre, 4 giorni dedicati al gusto, alla convivialità e all'inclusione. Perché lo Scalo Eventi Torino, in strada della Continassa, ospiterà il Festival Senza Glutine. Questa manifestazione dedicata alla cucina gluten free, che unisce gastronomia, intrattenimento e informazione con l'obiettivo di dimostrare come mangiare senza glutine possa essere un'esperienza ricca di sapori e occasioni di condivisione. Quindi per 4 giorni lo spazio si trasformerà in un grande villaggio gastronomico. I protagonisti saranno food truck, specialità capaci di soddisfare ogni palato. È un appuntamento certo rivolto alle persone celiache, ma anche alle loro famiglie e a tutti coloro che desiderano scoprire nuove proposte culinarie in una sorta di vero e proprio viaggio senza glutine. L'apertura domani, apertura dei food truck dalle 17 alle 23, e venerdì invece l'apertura dei food truck sarà con orario 11:15 e 17:23. Sabato dalle 11 alle 15, dalle 17 alle 23, e poi ci sarà alle 14 una degustazione di vini, e domenica dalle 11 alle 15, dalle 17 alle 23 uno show cooking a base di pizza e spettacolo. Insomma, per tutta la durata della manifestazione il pubblico potrà visitare l'area del festival e scoprire le diverse proposte gastronomiche. Non ci sarà solo gastronomia, ma un'occasione per informarsi e approfondire il tema della celiachia. Festival Senza Glutine, strada della Continassa 28 a Torino.
1: Radio Italia 1.

Le vibrazioni su Radio Italia 1 quando sono le 18:41 minuti. Ancora buona serata da Sergio Melito, buon mercoledì. Adesso ancora musica italiana, questa volta con Tropico, arriva Quasi Blu.

0: Non sei mai.
1: Tropico. Allora, Torino che cambia nei suoi usi e costumi nel corso di un secolo. Per esempio, partendo dalla perdita del titolo di capitale d'Italia avvenuta nel 1865 all'evoluzione della città per Italia 61. Questo che ho sintetizzato è il racconto della mostra Il corpo della città. Moda e arti, liberty e modernità 1864-1961, allestita questa mostra a Palazzo Madama fino al 22 febbraio. Il punto di partenza, appunto, è il 1865, la città doveva trovare una nuova identità, cominciava a inventare una nuova forma di centralità, investiva nelle istituzioni, nella scienza, nei musei, creava 5 grandi esposizioni universali addirittura, insomma imparava a diventare un'altra capitale, un racconto fatto di immagini, quadri, sculture, manifesti, documenti, ma soprattutto di abiti, quelli delle migliori sartorie torinesi di quegli anni, ok? Quindi tutto questo fino al 22 febbraio a Palazzo Madama, un secolo di moda, cultura e arte made in Torino. Molto bene, allora io direi di proseguire con la musica, invitandovi sempre, se lo vorrete, ad intervenire anche con un WhatsApp per farmi sapere che ci siete, come ha fatto la nostra amica Sara prima, 347-049-3131, ok? Questo è il numero magico. Molto bene, la musica, dicevamo, è musica italiana, è musica nuova ed è la nuova canzone di Paola Turci che si intitola E va bene così.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Robin Schulz e Barz con Better Times. 18:54, l'abbiamo già parlato nel corso della settimana, è stato inaugurato oggi ufficialmente all'Inalpi Arena di Torino la nuova edizione di Io Lavoro, sappiatelo, oggi e anche domani, per riaprire la grande fiera del lavoro piemontese e quindi inaugurare questo nuovo ciclo di eventi che dall'autunno 2026 al 2029 porterà opportunità, orientamento e formazione in tutti i territori della regione. Ok, quindi Io Lavoro, colloqui con le aziende, laboratori, orientamento per i giovani, studenti e persone in cerca di nuove opportunità professionali. Io Lavoro, che ha tagliato il nastro oggi, questi due giorni per trovare un'occupazione e soprattutto per poter guardare al futuro. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, abbiamo un paio di canzoni, poi ci separeremo per dare spazio all'informazione nazionale e internazionale, quindi giro di boe, ancora un'ora insieme qui su Radio Italia 1. Abbiamo Marco Mengoni e poi Nicolò Filippucci.
1: La tua musica.

giro. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Ora stasera toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma. Giuseppe Tornatore, nella sezione Storia del Cinema, riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in Bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
3: L'economia.
4: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. E ora il nostro appuntamento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
5: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
4: È tutto, a più tardi.

0: Seconda ora insieme su Radio Italia 1. Buon mercoledì da Sergio Melito, 19:09 minuti. Lui è Pier C con Sul Filo. Come va, amici, amici, amici? Prosegue bene questo mercoledì sera, eh? Vi piace la musica che suoniamo? Volete richiedere una canzoncina a voi? Fatevi sotto, dai! 347-049-3131. Io intanto vi racconto che il Politecnico di Torino vola nello spazio. Eh sì, lanciato sulla ISS l'esperimento acquatico Scampi, sviluppato da un consorzio internazionale guidato dall'Ateneo torinese, studierà la vita di gamberetti e alghe in assenza di gravità. Te capì? Si chiama Scampi questo esperimento, sviluppato da un gruppo internazionale di 51 studentesse e studenti da 11 istituzioni europee e statunitensi, con l'obiettivo appunto di studiare il comportamento di un ecosistema acquatico chiuso in condizioni di microgravità. L'ecosistema di Scampi comprende, come detto, gamberetti, alghe e popolazioni microbiche ospitati in un habitat chiuso progettato appositamente per osservare il funzionamento di un sistema ecologico in assenza della gravità terrestre. E il merito di questo studio va al Politecnico di Torino, Politecnico che vola letteralmente nello spazio.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

0: 21 minuti dopo le 19 era Teddy Swims su Radio Italia 1 con It Ain't Easy. Allora, il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV fortunatamente è regolare, così recita l'ultimo bollettino. Siamo tutti molto contenti. E rimanendo sul discorso legato a Papa Leone XIV, in Perù prende forma la più grande statua dedicata ad un pontefice. Con i suoi 14 metri di altezza, l'opera sarà il monumento papale più grande al mondo. La scultura verrà installata il 6 novembre nel parco Niño Gaelito di Ventanilla, vicino a Lima, in vista dell'annunciato viaggio apostolico, ok? Quindi prende forma questa gigantesca statua dedicata a Papa Leone XIV, un monumento, come detto, alto 14 metri, già completato per oltre il 40%, dovrebbe essere ultimato entro la fine di ottobre. L'iniziativa nasce per rendere omaggio a Robert Francis Prevost, che tra il 2020 e il 2021 guidò come amministratore apostolico la diocesi locale. Le autorità naturalmente sperano che il Papa possa benedire personalmente l'opera durante la sua prossima visita in Perù. Torniamo alla musica, quando sono le 19:22 minuti, abbiamo Kygo e Max Magnone e poi a seguire anche Zerb, Odier and Victor Ray.
1: Radio Italia 1.

0: Sono le 19.30, lei è Clara con Prima Donna, ancora mezz'oretta insieme su Radio Italia 1, 347-049-3131, ricordi il nostro numero WhatsApp. Ci fermiamo per dare spazio alle notizie relative a traffico e viabilità, poi torniamo con la musica dei Lost Frequencies.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Drosso e Venaria in direzione Aosta, mentre causa curiosi si rallenta tra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Buonanotte, 19:36 minuti. Ma lo sapete che tra pochi mesi i nuovi modelli di intelligenza artificiale di piccole dimensioni potrebbero essere addirittura in grado di replicarsi autonomamente negli elettrodomestici connessi al wifi di casa? A lanciare l'allarme è stata Anthropic, che è questa azienda americana del settore che ha pubblicato sul suo blog i potenziali rischi legati a questa evoluzione tecnologica. Praticamente gli agenti artificiali di ultima generazione potrebbero potenzialmente infiltrarsi in dispositivi domestici connessi alla stessa rete, come forni intelligenti, smart TV, sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. Insomma, un simile modello di intelligenza artificiale sarebbe difficile da arrestare, poiché non esiste un punto di spegnimento centralizzato. E poi i test hanno dimostrato che l'intelligenza artificiale è in grado di autoreplicarsi e prendere autonomamente il controllo dei dispositivi. Andiamo bene.

0: Sabrina Carpenter con House Tour, sono le 19.47, gli ultimi minuti insieme su Radio Italia 1. Facciamo una breve, brevissima pausa, poi torniamo con Lizzo e su Radio Italia 1 risuoneremo la sua Don't Make Me Love You. A tra poco!
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Lizzo con Don't Make Me Love You. Allora, vi parlo adesso di Britney Spears, il cui disco nuovo uscirà il prossimo 6 novembre, contenente la canzone con l'ex Justin Timberlake, Lei non sarà mai mea. Hai capito? Nel testo del brano, la reginetta del pop, 44enne, si rivolge a un ipotetico ex fidanzato che pensa di poterla sostituire con un'altra donna. E Justin Timberlake è sposato dal 2012 con l'attrice statunitense Jessica Biel ed è l'ex di Britney Spears. Che ci sia qualche riferimento, ma chi può dirlo? Intanto il 6 novembre la certezza è che uscirà il nuovo lavoro di Britney Spears, che noi adesso andiamo a riascoltare con una canzone di qualche tempo fa, duettava in coppia con i Will.i.am. La ascoltiamo, la Britney, proprio su Radio Italia 1 con Scream and Shout.
1: Radio Italia 1.

Ears, Scream and Shout. Siamo arrivati al momento dei saluti, cari amiche, cari amici, e quindi siamo arrivati al momento di darci appuntamento a domani, giovedì 15 ottobre, come sempre, insieme qui su Radio Italia 1 tra le 18 e le 20. Fate i bravi, buon proseguimento d'ascolto e di serata, un caro abbraccio da Sergio Melito.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
5: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali, da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo, approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
4: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
6: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto, e anche oggi non è arrivata la risposta, è di dirci perché.

0: affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
1: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
3: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
4: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
2: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
1: Ed è tutto per oggi, buonasera.
5: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia, sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente fra sito e Corso alla Mano in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi segnaliamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: baby. Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

erano le nuvole fisse nel mio cielo. Mi dimenticavo spesso anche chi ero. Non avevo amici a cui aggrapparmi. Dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora. Era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce. Finché si è accesa questa

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.